Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sama yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax